0: Rage su gong yu me nye shi gu yu. Rage mi du gong yu be. Map chi chi wu.
1: Nye shi gu ab zang mu che za. Ta su ji le xing mi du.

dawa chuk che la li yu wen ge zhen zhong qin san ge san wa xie ba li zhu qiu ne bi zhun song bei bi zhun qiu bu su qie qi nian chen yun tu che xian ba lin qiu bu su bu zhi liu ruo bin ta fa chen bu su ni li yu wen ke an xin po ba da duo qie ni ni xi chen bu su ju dun bu jiang xin yu